Continue to bless the Lord tonight. Kosu sire nyame. Mawo sa su kosu de sire nyame. Ofata. Oya yini mo yini. Oya remo erade. Obi di na chi. Oya ohini. Erade. Yesu den kampo. Yesu den shirao.

0: Debi da oswa wanum no na pamie no anwumra mie no nyina no ko odifo agabusu nche na ohwe sunsumu na omo akwanche na ho nto enti odifo agabusu se wan tinta chichire wo wa ho da oso da basa basa wa no mebi da oso anasa wo a wo ton aye nto no fani nyina bra na ohwe sunsumu emmo akwanche
1: anasa wo a wo pa wo promise and feel anasa wanya asem wo court nyehia ne se obehu odifo agabusu chi kwan
0: enti fre odifo agabusu e wo 0249
1: agabusu
0: 869
1: agabusu
0: 499
1: agabusu and our face 02